0: Ma jo diria a tutte le persone. Le maisons sono tutte vide. E se te dentro il villaggio come sa? A quelques jeunes, il n'y en a presque plus.
1: Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore.